0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

ramener son cul, je crois que je l'ai oublié.

Revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Si evaisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore bio, dove c'è il fiume di gennaio.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.

0: professore Dario Daniele, da dove nasce l'idea della canzone Pure si può?
1: Sì, è un'idea particolare perché noi abbiamo realizzato all'interno del nostro istituto un corso di formazione al volontariato con i ragazzi delle varie classi e nell'ambito di questo corso abbiamo deciso di creare una canzone. Io ho raccolto una serie di riflessioni, una serie di opinioni dei ragazzi sui vari temi che facevano parte appunto di questo corso di formazione e da queste riflessioni, dalle frasi stesse dei ragazzi, ho tratto poi un testo. Questo testo che abbiamo appunto chiamato Eppure si può, proprio per far vedere che nella vita si possono fare cose importanti volendo. E Mattia, un ragazzo, ha poi costruito una musica ed è nata la canzone, appunto la canzone Eppure si può.
0: Ilaria, raccontaci le tue impressioni su questa esperienza di cantante.
2: È stata un'esperienza veramente fantastica per noi ragazzi della scuola. Io mi sono soprattutto divertita molto a interpretare la parte della cantante principale e comunque abbiamo raggiunto un obiettivo bello, cioè importante per la scuola e per tutto.
0: Ilaria, questo brano ha riscosso successo e ha vinto alcuni premi, te lo aspettavi?
2: All'inizio non me lo aspettavo proprio, cioè mi sembrava una cosa così. Invece col passare dei tempi noi ci siamo perfezionati, abbiamo comunque migliorato le nostre capacità e siamo arrivati a questi obiettivi.
0: Che clima si è creato tra il gruppo, i cantanti, i coristi e i musicisti?
2: Si è creata una maggiore complicità tra me e i miei compagni di scuola, anche grazie a tutte le ore di prove che abbiamo svolto nella sala registrazioni, nelle trasferte che abbiamo fatto nei vari teatri e in tutte le altre attività svolte insieme a loro.
3: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Mattia Moraldi, che non è solo la voce maschile ma il compositore della musica. Mattia, cosa ne pensi di questa esperienza?
4: Ma per me è stato bello, interessante, un'esperienza nuova sicuramente. Mi sono proprio divertito a farlo, a realizzare il brano, a fare le poesie anche.
3: Quale emozione hai provato quando hai cantato questa canzone in vari teatri, tra cui il Teatro Ariston di Sanremo, dove si tiene il Festival della Canzone Italiana?
4: È stato divertente ma anche abbastanza stressante perché non sono abituato a cantare davanti a così tanto pubblico. Era la prima volta che cantavo in teatro e di solito sono anche abituato ad accompagnarmi con lo strumento le canzoni. Anche se in questo caso abbiamo poi cantato sulla base registrata del pezzo.
3: Tu studi musica a livello professionale e frequenti il Conservatorio di Cuneo. Come hai composto la canzone?
4: Passando tante notti senza dormire e a scrivere, perché è stato un lavoro lungo e subito, tra l'altro, non mi è neanche venuta l'idea, mi è venuta successivamente, dopo un po' che ho iniziato a conoscere il testo della canzone. È stato un lavoro abbastanza lungo.
3: Mattia, hai intenzione di fare della musica il tuo lavoro?
4: Sì, è proprio quello che ho intenzione di fare, anche più che altro proprio nell'ambito della musica leggera.
3: Ringraziamo Ilaria Mattia di questa intervista e vi salutiamo facendovi sentire la versione definitiva della canzone Pure si può.

senza guerra, ma la vediamo attorno a noi. Siamo cresciuti nel benessere, ma fame e povertà sono poco più là. Stiamo vivendo spesso distruggendo, lo vediamo, lo capiamo, ce ne sbattiamo. Solo egoismo, superficialità in questa

competizione, preferiamo i colori di una canzone, non è noia, fragilità, noi vogliamo senso, solidarietà.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
1: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ma sapete qual è la dittatura la più difficile a essere sconfessata da ognuno di noi? È la propria. Perché uno può essere tentato di ritenersi illuminato, di ritenere che gli altri sbagliano, ora la vita democratica è proprio il contrario. E quando qualcuno che non capisce niente dice ma come il suffragio universale mette il grande scienziato alla pari dell'uomo che non ha neppur fatto la scuola dell'obbligo, costui non capisce, non sa che la sapienza non viene solo dalla scuola o dai titoli accademici, vi è una sapienza del cuore che spesso è più viva in coloro che sono classificati tra la gente semplice e che non hanno quasi mai la tentazione di montare in superbia.
6: Giulio Andreotti è stato un personaggio illuminante, straordinario.
7: Lorenzo, ma cosa dici? Almeno conosci chi è Giulio Andreotti, sai chi è, cosa ha fatto e perché è famoso?
6: In effetti è una storia avvolta nell'ombra. Ilaria, Arcangelo, voi due che siete appassionati di politica, diteci qualcosa.
8: Ciao, siamo Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo del Liceo Mameli di Roma e questo è il nostro podcast su Giulio Andreotti.
9: Protagonista della Prima Repubblica, è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana, partito protagonista della vita politica italiana per gran parte della seconda metà del XX secolo. Nel 1991 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Andreotti è stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica. Fu infatti 7 volte presidente del Consiglio e per 34 volte ministro della Repubblica.
10: Nella storia della Repubblica Italiana, Andreotti è il secondo presidente del Consiglio per numero di giorni in carica, superato solo da Silvio Berlusconi. Parlando della sua vita privata, Giulio Andreotti è nato a Roma, in via dei Prefetti, da genitori originari di Segni. Dopo aver completato la scuola dell'obbligo nel liceo classico Torquato Tasso di Roma, Andreotti si laureò in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Fu l'eccesso De Gasperi ad introdurlo nella scena politica nazionale. Questo incontro con De Gasperi, politico ai tempi già con notevole esperienza, viene disegnato da Andreotti come una specie di scintilla. Fu infatti un passaggio decisivo della sua vita.

0: ma parliamo anche del contesto in cui Andreotti ha governato. Dal 1960 al 1980 vi sono stati gli anni di piombo, un periodo in cui si è verificato un'estremizzazione della dialettica politica, che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo, che raggiunse il suo apice con il caso Moro.
1: Una personalità ambigua. Oltretutto si dice che abbia avuto a che fare con la mafia. Greta, tu cosa dici?
2: Giulio Andreotti fu indagato per concorso in associazione per delinquere nel 1982 con Cosa Nostra e per concorso in associazione mafiosa nel 1983. Nel 2004 la Cassazione confermò la decisione della Corte d'Appello. Fu salvato e santificato dall'inventura della prescrizione. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma in via definitiva quella della Corte d'Appello di Palermo, nella quale si dichiara l'imputato responsabile del delitto di associazione per delinquere con Cosa Nostra per averlo commesso nel 1980. Sarebbe stato opportuno chiederci su cosa sia basato il meccanismo del consenso nel nostro paese, che cosa sia successo davvero in quella stagione, se il reato della prescrizione sia funzionale per lo svolgimento dei processi e per la legge o se invece rappresenti un mezzo di salvezza per gli indagati. Alla vicenda processuale è seguito un incontrastato processo di santificazione mediatica di un senatore a vita colluso con la mafia fino al 1980, ma fatto passare per un perseguitato, vittima di una montatura politica.
1: Giulio Andreotti è stato un personaggio chiave della storia della politica italiana. Ufficialmente non è mai stato condannato, ma è tuttora lecito porsi degli interrogativi sulla sua onestà, dato che è stato assolto solo grazie alla prescrizione. Parliamo però di un uomo che per anni è stato ai vertici della politica italiana.
2: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Greta, Ilaria, Lorenzo e Arcangelo.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione con il MIN.
5: Colazione in jeans.

0: ascoltando?
1: Boh, man, fammo la lingua, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muovi, è un leghi.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

sposi nudi in Giamaica. 9 coppie coraggiose si sono spogliate e sono salite sull'altare per scambiarsi la promessa di matrimonio in una cerimonia di massa avvenuta in Giamaica. Vestiti solo di un velo e un papillon, le coppie sono state consacrate al matrimonio sulla spiaggia di Negril, dove hanno poi brindato tutte insieme rigorosamente nude. L'Edersmith Resort aveva invitato 10 coppie per il grande giorno, ma una di queste si era tirata indietro pochi giorni prima dell'evento. Le 10 fortunate coppie erano state scelte da centinaia di richieste. A tutte era stato posto un questionario su cui si chiedeva loro anche di commentare la loro scelta per volersi spogliare nude. Una delle coppie ha dichiarato subito dopo la cerimonia: quando ci amiamo lo facciamo nudi, perciò perché non dovremmo iniziare la nostra vita insieme nudi? Rami Flash. Non dimentichiamoci che bear, oltre che nudo, significa anche scoprire, rivelare, mostrare. Ed allora a tutti bear. Bear, The Cure. Rummy. Flash.

0: never forget.
1: The Cure.
0: I will never forget.
1: Baby.
0: I will never forget.
2: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

fai, quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Aspetti un minuto.
4: Buona!
5: Leggera, leggera, leggera!
4: Mozzarella? Veramente leggera.
3: La posso dire? Non ci abitava tu.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

la mia guittezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più, molto più.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Giovanni Falcone. Ciao a tutti, noi siamo Simone, Gioele, Lorenzo, Cristian e Tiziano dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma. Oggi prosegue il nostro viaggio tra i luoghi simbolo di Palermo attraverso i quali ripercorriamo la vita di Giovanni Falcone. In particolare vi parleremo di via Notar Bartolo a Palermo e del perché porta questo nome. Via Notar Bartolo è una strada a doppio senso che incrocia con Via della Libertà, una delle vie più importanti di Palermo. La strada si trova nel quartiere Politeama Libertà, nella zona poco più a nord del centro di Palermo. La via è molto frequentata, soprattutto per lo shopping. Sono presenti parecchi uffici e su un fianco di essa troviamo anche il giardino inglese e la stazione Notar Bartolo. La via prende il nome da Emanuele Notar Bartolo, che nasce a Palermo il 23 febbraio 1834, a Termini Imerese. È stato un banchiere e politico italiano, garibaldino, che ricoprì l'incarico di sindaco di Palermo. La sua integrità morale lo portò spesso a scontrarsi con una realtà politica già allora corrotta e asservita agli interessi di forze esterne, tra cui Cosa Nostra. Quando divenne direttore del Banco di Sicilia, la sua prima mossa fu quella di esigere la restituzione dei prestiti e richiedere garanzie. Questo nuovo approccio gli causò presto grandi antipatie da parte di imprenditori, mafiosi, ministri e colleghi, tutti interessati ad ottenere fondi in maniera semplice, senza dover dare troppe giustificazioni. Tra i suoi maggiori oppositori figurava il mafioso Raffaele Palizzolo, uomo politico, membro del consiglio d'amministrazione della banca e futuro deputato della Camera per 4 legislature. Nel 1882 fu vittima di un sequestro e nel 1890 fu costretto a lasciare il suo incarico. L'1 febbraio 1893 Emanuele Notar Bartolo fu ucciso sul treno Termini-Palermo, inaugurando una stagione di omicidi di stampo mafioso che sarebbe andata avanti per oltre un secolo. In questa via ha vissuto Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morbillo. Ma chi era Giovanni? Giovanni Salvatore Augusto Falcone è stato un magistrato italiano nato a Palermo il 18 maggio 1939. Assieme ai colleghi e amici Rocco Chinnici, Antonio Caponnetto e Paolo Borsellino, Falcone è stato una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Giovanni fu ucciso da Cosa Nostra insieme alla moglie e collega Francesca Morbillo e ai 3 uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani nella strage di Capaci, un attentato di stampo terroristico mafioso avvenuto a Palermo il 23 maggio 1992. Al giorno d'oggi a Via Notar Bartolo è presente un albero dedicato a Falcone, simbolo dell'impegno alla lotta contro la mafia.
5: Parlando di Falcone, abbiamo accennato molti nomi, tra questi c'era anche quello di Rocco Chinnici. Rocco è stato un magistrato italiano, ucciso da Cosa Nostra il 29 luglio 1983, nella strage di via Pipitone Federico. Una via, pensate che dista solamente 450 metri, poco più di 6 minuti, a piedi, dalla casa dove viveva Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morbillo. In memoria del magistrato e delle altre vittime d'attentato venne messa una targa commemorativa nel 1984. Dopo l'omicidio di Gaetano Costa, un suo amico con cui si scambiava informazioni sulle varie indagini di mafia dell'ufficio istruzione, Chinnici ebbe l'idea di centralizzare tutte le indagini di mafia in una struttura di coordinamento tra magistrati che passò alla storia come Pool Antimafia. Da quel momento tutte le informazioni e le inchieste sarebbero state concentrate in un unico luogo, con magistrati impegnati a tempo pieno su indagini che riguardavano il fenomeno mafioso. Entrarono a far parte del pool Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, che da quel momento hanno avuto un ruolo fondamentale nella lotta contro la mafia. Fu anche grazie al contributo di Chinnici se fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Il lavoro di questi uomini coraggiosi ha ispirato molte persone ad alzare la testa e non rimanere in silenzio. Possiamo parlare ad esempio di Piff. Piff è lo pseudonimo di Pierfrancesco Di Liberto, conduttore televisivo, autore, sceneggiatore e attore, nato a Palermo il 4 giugno 1972. Piff è l'autore del film La mafia uccide solo d'estate, un film del 2013 diretto e interpretato da lui stesso. È una commedia drammatica che attraverso il racconto della vita del protagonista Arturo ricostruisce in toni paradossali e ironici la storia della sanguinosa attività criminale di Cosa Nostra a Palermo dagli anni 70 fino agli anni 90. Il film ha partecipato al Torino Film Festival, aggiudicandosi il premio del pubblico come miglior film ed è stato distribuito nelle sale italiane il 28 novembre 2013. Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, che all'epoca era presidente del Senato, ha definito questo film la migliore opera cinematografica sul tema della mafia che abbia mai visto. Secondo noi, Piano d'Albartolo è un luogo molto importante della vita di Falcone, per questo è il luogo dove tutte le manifestazioni contro la mafia si concludono. Grazie per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, rimanete sintonizzati per ascoltare altri podcast.
4: Un saluto da Lorenzo, Tiziano, Cristian, Gioele e Simone.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti è incoscienza. Era il 23 maggio 1992 e come enuncia la sua frase, Falcone non aveva paura di quello che sarebbe successo da lì a poco, ma di questo ne parleremo a breve. Salve a tutti ai nostri radioascoltatori, noi siamo Lorenzo, Niccolò, Valerio, Gabriele e Leonardo dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi parleremo di un luogo purtroppo ricordato per uno dei più violenti attentati mafiosi, l'autostrada di Capaci. Ma ora è meglio approfondire l'immagine di chi è stato vittima di questo attentato, il magistrato Giovanni Falcone. Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza passò all'Accademia Navale di Livorno. Nel 1961 si laurea in giurisprudenza. Ha frequentato il liceo classico Umberto I di Palermo e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza.
1: Nel 1964 diventa un magistrato a Lentini e poi rimane per 12 anni sostituto procuratore a Trapani. Trasferitosi a Palermo nel 1978, dopo l'omicidio del giudice Cesare Terranova, lui e Paolo Borsellino lavorarono su oltre 500 processi, dedicati interamente alla lotta contro la mafia. Ed è proprio per questa lotta che i due furono perseguitati fino a subire due diversi attentati omicidi. L'attentato mafioso, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della sua scorta, Antonio, Rocco e Vito, avvenne il 23 maggio 1992. Tutto iniziò quando Falcone stava tornando a Palermo dopo una lunga settimana a Roma e dopo l'atterraggio all'aeroporto di Punta Raisi, lui e la sua scorta imboccarono l'autostrada per poter tornare a Palermo. Ad aspettarlo però vi erano 500 kg di tritolo, posizionati dai mafiosi con l'intento di eliminare la minaccia che lui rappresentava. Sono le 17.56 di sabato 23 maggio 1992. Non puoi neppure immaginartelo, l'inferno che ha provocato l'esplosione di quei 5 quintali di tritolo. L'auto di Giovanni è corazzata, ma sembra di carta stagnola. Sembrava scoppiata la guerra. Da Capaci la storia dell'Italia cambia radicalmente. Con la protesta dei lenzuoli bianchi a Palermo, la popolazione civile decide da che parte stare e capisce di cosa è capace la mafia. Grazie per averci ascoltato. Da Lorenzo, Niccolò, Gabriele, Leonardo e Valerio.
2: State ascoltando La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: tutta la gente di buona volontà prega, vuole cambiare le cose e tanta forza impiega. Nessuno si arrende alla disonestà e con coraggio vuole uscire dall'omertà. La strada è lunga da seguire, ma con tenacia il fine bisogna perseguire. Così recita Luigi Garlando nel libro dedicato a Giovanni Falcone, nel suo libro Per questo mi chiamo Giovanni, una frase votata alla speranza, che mettendo radice nel cuore delle persone può liberarle dall'oppressione e dal silenzio.
1: Ciao a tutti voi ascoltatori, state ascoltando Maya e Giulia, provenienti dalla città di Roma. Facciamo parte della scuola primaria di secondo grado Fratelli Cervi e siamo qui per farvi conoscere l'albero Falcone in via Notar Bartolo, in provincia di Palermo, in onore di un uomo che ha combattuto anni e anni contro la mafia, Giovanni Falcone. Inizieremo a parlare di lui fra poco, ma prima bisogna che voi sappiate dove si trova quest'albero e come è nata l'idea di onorarlo a Giovanni Falcone. Ad aiutarci nella produzione sono state le nostre compagne Salma e Luana per la regia e Veronica ed Elisa per il testo.
0: L'idea nasce dal pensiero di un bambino di una scuola di Palermo. Un giorno scrisse: Falcone è un albero con radici profonde, con rami e foglie che si stendono in tutte le direzioni. Così l'iniziativa venne inserita nel programma della Settimana della Legalità, che si teneva dal 18 al 25 marzo del 2022. Furono 7 giorni di eventi, organizzati da Assemblea Legislativa, Regione Emilia-Romagna, ANCR e UPR, con comunità, associazioni e istituzioni scolastiche, per parlare di cittadinanza attiva, esperienze e buone pratiche, per riconoscere e contrastare le mafie. L'albero di Falcone è simbolo di impegno sociale per combattere i crimini ambientali con l'educazione alla legalità ambientale.
1: L'albero si trova a Palermo, nella famosa via Emanuele Notar Bartolo, al civico numero 23, vicino alla stazione di Notar Bartolo. Esso è un ficus macrofilia. La pianta era un albero già presente nella via e dopo la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, l'albero è stato scelto per ricordare Giovanni Falcone, perché è stato trovato proprio sotto la casa del magistrato e sua moglie, Francesca Morvillo. La via si trova infatti vicino al centro città ed è piena di

0: via Emanuele Notarbartolo ha origine nel lontano 1895, dove, per necessità tecniche di trasporto, la strada venne costruita in modo perpendicolare a Viale della Libertà ed è tuttora una delle più caotiche e principali vie della città.
1: Abbiamo parlato di un albero in memoria di Falcone, ma ora vorrei approfondire la storia dell'uomo, che ha aperto e messo alla luce una delle più grandi battaglie del mondo. Giovanni Falcone nasce infatti a Palermo il 18 maggio 1939.
0: I suoi genitori si chiamavano Arturo Falcone e Luisa Bentivegna ed aveva due sorelle maggiori, Anna e Maria. Dopo aver frequentato il liceo classico Umberto I e dopo una breve esperienza presso l'Accademia Navale di Livorno, nel 1961 si laurea in giurisprudenza a Palermo.
2: Nel 1991 ci fu un intenso lavoro da parte del giudice, ma il 23 maggio 1992 alle 17.56 sull'autostrada di Capaci, 500 kg di tritolo fanno saltare in aria l'auto su cui viaggiava il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.

0: Oltre a ricordare un eroe nazionale, questo luogo rappresenta uno dei più grandi ritrovi per manifestazioni contro la mafia. La più importante del 2023 è stata proprio quella del 23 maggio, in cui gli stessi manifestanti hanno accusato il sindaco di Palermo di non essersi dissociato completamente dalla mafia. Infatti la polizia quel giorno ha vietato l'accesso ai manifestanti alla via per il minuto di silenzio ed è stato considerato un'offesa alla memoria del giudice Falcone e sua moglie Morvillo.
1: Altri alberi sono stati piantati in giro per Palermo in memoria delle stragi compiute dalle organizzazioni mafiose. Infatti, il 19 luglio 2004 viene collocato un ulivo dedicato al giudice Paolo Borsellino e ai suoi 5 agenti di scorta della strage di Via D'Amelio.
0: Un altro luogo di vitale importanza è il Giardino della Memoria di Capaci. È un parco dedicato a tutti i caduti nella lotta contro la mafia, che si trova proprio vicino all'autostrada dove è avvenuto l'attentato.
1: Ciò che spesso molti articoli mettono in risalto è anche la specie dell'albero del Memorial a Falcone. La metafora sta proprio nella specie dell'albero. Infatti il Ficus microphylla desp. S. pers. È una specie sempreverde che presenta un tronco forte e fogliame folto, molto resistente alle intemperie, e le sue radici sono ampie e profonde. Anche una cosa futile come la specie può essere un simbolo di speranza, di resistenza e di forza.

0: Nella nostra redazione abbiamo raccolto varie opinioni. Alcune di noi hanno voluto sottolineare la metafora dell'albero, oppure, come dice Luana, la morte di Giovanni Falcone è servita come monito per far aprire gli occhi alla gente.
1: Hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione.
2: Di come il coraggio di un uomo solo possa fare la differenza, spiega Giulia. Tutte siamo d'accordo però che Giovanni Falcone è stato un eroe, un esempio che mette alla luce gli atti atroci che la mafia compie nell'ombra.
1: Chiunque acconsenta col proprio silenzio un'azione violenta. I ragazzi sono stanchi e sono nervosi. In nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli...
2: Grazie per averci ascoltato da Elisa, Giulia, Salma, Veronica, Luana e Maya.
1: Si arriva e dice
2: ciao,
1: accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola. I ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi. Ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida. I ragazzi sono pronti per vincere la sfida.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa.
5: Dal documentario del 1988 di Marcel Padovani, La solitudine del giudice Falcone.
6: Sono stati uomini che hanno scritto pagine.
5: Tali parole furono pronunciate dal magistrato Giovanni Falcone. Colpiscono ancora oggi, soprattutto perché purtroppo il giudice ha perso la vita proprio per lottare senza paura.
6: Per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figli.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, noi siamo Sofia,
5: Giulia, Sofia e Camilla, studentesse della terza media della Fratelli Cervi Centrale di Roma.
4: E questo è il podcast della Giusta Frequenza.
6: Passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno.
4: Palermo era una città caratterizzata dal terrore causato da omicidi e criminalità. Oggi è una città diversa grazie a Falcone e a persone come lui che hanno cercato di salvare questa città.
6: Che ascoltano. Non solo musica, non solo musica.
4: Nei nostri viaggi tra i luoghi simbolo di Palermo abbiamo scelto di parlare del mercato della Bucceria. Si chiama così perché deriva da Bucerie, che significa macello. Infatti nasce come mercato della carne per poi diventare di pesce, frutta e verdura.
5: Oggi ci concentreremo insieme su questo luogo significativo di Palermo. Nel libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando, che abbiamo letto in classe, viene descritto come un luogo particolarmente frequentato dal magistrato Falcone.
4: Purtroppo può diventare, in orario serale in particolare, una sede di spaccio dove la mafia può girare e agire a piede libero.
5: Facciamo però un passo indietro ricordando quando è nato il mercato. La vicinanza al porto di questo mercato portò nel XII secolo all'insediamento di mercanti da tutta Italia. Dopo questa prima fase, il viceré Caracciolo li apportò a varie modifiche a partire dal 1783. La Bucceria si trova oggi nello storico quartiere di Castellammare, tra le vie di Argenteria e Coltellieri.
4: Come ha già detto la mia compagna, non ci fu un vero e proprio fondatore, ma più mercanti provenienti da luoghi marittimi, che gradualmente andarono a formare questo grandissimo mercato dove i palermitani comprano ogni giorno. Abbiamo deciso di parlare oggi di questo mercato, dato che nel periodo della seconda metà del 1900 ci sono attività mafiose a Palermo, che rovinano la società. E Giovanni Falcone aiutò a migliorare la Sicilia. Il magistrato, come già detto, era un frequentatore del mercato.
5: La mafia si riunisce la sera la maggior parte delle volte nel mercato della Bucceria per scambiarsi droghe e sostanze stupefacenti, per parlare di cose altrettanto illegali, ma anche è uno dei luoghi più divertenti e conviviali della città. Noi crediamo che la mafia sia la rovina del popolo italiano, ma anche di tutto il mondo.
4: E speriamo di aver lasciato un segno e avervi spiegato bene quello che volevamo intendere.
5: Grazie per averci ascoltato.
4: Un saluto da Sofia, Giulia, Camilla e Sofia.
5: Vi auguriamo una buona giornata e ciao a tutti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
2: Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
1: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
3: Non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
1: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini. Per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
4: Non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi mi è dispiaciuto per lui.
1: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Sebastiano, Rosario, Mattia, Michelle e Leonardo del liceo Archimede di Acireale, in provincia di Catania. Oggi vi raccontiamo come la nostra città ricorda le vittime della mafia attraverso nomi, murales, targhe, strade e piazze che portano il nome di chi ha combattuto per la legalità. Partiamo dal murales più vicino a noi, ovvero quello della nostra scuola, un istituto scolastico in cui crescono amicizie, passioni e saperi. Sulle pareti del cortile c'è un graffito che ci ricorda tutti i giorni i valori della legalità, un ritratto di Peppino Impastato con accanto la scritta "La mafia uccide, il silenzio pure", con colore rosso acceso, ad altezza uomo per impressionare studenti e insegnanti. Poco più in là, nella scuola della strada opposta, nel liceo Guglia e Pennisi, c'è un altro murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma senza scritte, perché le immagini molto spesso sono più forti delle parole.
5: Ci spostiamo poi verso l'area Com, centro operativo misto, dedicato a Francesco Vecchio e Giorgio Ambrosoni. Per molti anni Vecchio è stato il direttore generale della ICM Leonardi, una delle più importanti realtà economiche ed industriali di Acireale e della Sicilia orientale, rimasta operativa fino a metà degli anni Ottanta, con attività nella produzione della pasta e nel settore agricolo e zootecnico. Ciccio si era accorto che molti degli operai facevano parte della criminalità organizzata e non esitò a licenziarli. La sua opera di pulizia provocò degli scossoni e iniziò a ricevere minacce e atti intimidatori. Nonostante le varie minacce, Vecchio non smise di andare al lavoro e proprio qui venne ucciso. Giorgio Ambrosoli, avvocato milanese, è stato commissario liquidatore della Banca Italiana e indagò sulle attività del banchiere siciliano mafioso Michele Sindona, che tentò di intralciare. Mafioso. Michele Sindona, che tentò di

0: uomini colpevoli di NSA, l'ex Ariacom.
1: Piazza Levatino è una piazza pubblica situata a Cireale che prende il nome da Rosario Levatino, magistrato italiano assassinato dalla mafia nel 1990. Rosario Levatino era noto per la sua forte posizione contro la mafia e il suo costante impegno per la giustizia. Ha studiato giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo e si è laureato nel 1975. A causa della sua dedizione nel lottare contro la criminalità organizzata, venne tragicamente assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990, mentre si recava al lavoro all'età di soli 38 anni. La sua morte è diventata un simbolo del coraggio e del sacrificio di coloro che lottano contro l'influenza della mafia.
2: Che bella Catania!
1: L'eredità di Levatino continua a ispirare altri a opporsi alla criminalità organizzata e a lavorare per una società più giusta. Oggi Piazza Levatino è diventata uno dei luoghi di maggiore affluenza della Cireale, anche grazie alla presenza delle numerose fermate per gli autobus, ma è anche un luogo di movida dove noi giovani ci ritroviamo quotidianamente per stare in compagnia e approfittare dei buonissimi street food della zona.
2: Agna si incazza e diventa vulcano.
3: Un altro simbolo del Cireale che ricorda i grandi magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, morti nelle stragi del 1992, è la targa del Carubo, della memoria e dell'impegno, situata in via Daffnica al centro del paese. Affissa il 19 luglio 2020 e promossa dal gruppo Agesce Cireale I nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. Ricorda i magistrati, le famiglie e le loro scorte. La chiesa viene frequentata quotidianamente da ragazzi ed essendo la targa collocata all'ingresso principale, risalta particolarmente e riesce nel suo scopo principale, ovvero quello di ricordare, perché la memoria deve essere custodita.
4: Ma spostiamoci anche a Catania, il nostro capoluogo di provincia. Qui, il 7 agosto 2012, è stato inaugurato il murales che ricopre tutta la parete del penitenziario di Catania a Piazza Lanza, in collaborazione con l'associazione Addio Pizzo e con le scuole di Catania, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della mafia e onorare, ricordandole, le vittime. La caratteristica principale che cade subito all'occhio è lo sfondo raffigurante un puzzle e le gigantesche figure delle vittime che più si sono battute per sconfiggere questa organizzazione criminale. Su tutti spicca Paolo Borsellino, con gli uomini e la donna della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina, Claudio Traina. Ma non solo. Sullo sfondo giallo campeggiano Libero Grassi, imprenditore, ucciso per essersi opposto a una richiesta di pizzo; Giuseppe Fava, scrittore e giornalista, freddato da 5 proiettili alla nuca mentre scendeva dall'auto; Luigi Bedenza, agente di polizia penitenziaria, trucidato da colpi d'arma da fuoco mentre tornava a casa; Serafino Famà, ucciso in agguato mentre usciva dal suo ufficio; Giovanni Lizio, ispettore capo della polizia, ucciso per attività contro il racket delle estorsioni; Beppe Montale, commissario, ucciso a colpi di pistola mentre era con la sua fidanzata; Alfredo Costa, militare italiano, ucciso con colpi di arma da fuoco. A Catania è inoltre molto conosciuto il murales dedicato alle vittime della strage di Capaci: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre uomini della loro scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo. Capaci, 23 maggio 1992, per non dimenticare, è la frase che accompagna i loro ritratti in via Monsignor Domenico Orlando, Catania.
2: Grazie! Viva Catania!
4: Spesso l'idea che si riconduce alla Sicilia è una visione stereotipata della popolazione coinvolta in associazioni mafiose. Ma non è sempre così e i personaggi che vi abbiamo raccontato ne sono testimonianza. Con il nostro podcast abbiamo voluto parlare di una Sicilia diversa, la nostra Cireale, quella del ricordo e della memoria. Grazie per averci ascoltato da Leonardo, Mattia, Rosario, Sebastiano e Michelle.
3: Per me. Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.licearchimede.edu.it.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
6: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
5: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse hanno voglia di farla più.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La chiesa con la musica techno. Credevate di averle viste tutte con i cantanti gospel e il battito di mani a ritmo? Beh, vi sbagliavate di grosso. In Svezia la chiesa ha appena trovato un metodo incredibile per attirare a sé i giovani, la musica techno. L'evento musicale religioso è avvenuto a Stoccolma, dove il prete ha deciso di organizzare una serata anni 90 per avvicinare i giovani alla chiesa. Gli spazi solitamente occupati dalle panche dei fedeli hanno lasciato spazio ai giovani ballerini che si sono lasciati andare con frenetiche danze. Il nome dell'organizzazione è Olle Idestrom, un prete luterano facente parte della congregazione della All Saints Church. L'evento, al suo secondo appuntamento, ha raccolto talmente tante adesioni che alcuni ragazzi sono stati rimbalzati, come si dice in gergo, poiché la chiesa poteva contenere non più di 400 persone. I commenti dei presenti sono stati tutti entusiasti, grazie anche alle speciali luci installate per fare in modo che tutto assomigliasse ad una vera e propria discoteca. «È stato divertentissimo», racconta una ragazza. «La chiesa non è un luogo che frequenterei abitualmente, ma dopo stasera sicuramente ho cambiato idea». Ovviamente non tutti si sono mostrati favorevoli all'iniziativa. Alcuni hanno concluso che nel paese sono già presenti moltissime attrazioni per lo svago e che la chiesa dovrebbe rimanere un luogo di raccolta e di spiritualità. Rummy. Io credo che se il Signore avesse voluto tenere distinte lontane l'anima e la carne, non l'avrebbe messa l'una dentro l'altra. Siamo fatti così, e l'anima è giù nel profondo. Chissà se agitando il corpo non si riesca a farla esprimere meglio. Entriamo in tema di ritmo tra gli altari con questa signora di chiesa, Church Lady, Dennis Ferret featuring Daniel Reich.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Giulia Cicala.
5: Io sono Rania Mann.
4: Con noi in regia quest'oggi abbiamo Alessio Di Iorio in compagnia della redattrice Alessia Vizzaccaro. State ascoltando un podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
5: Insieme a voi affronteremo il mistero dietro la morte di Giovanni Falcone, il celebre magistrato che ha combattuto contro Cosa Nostra, prendendo duri colpi senza mai arrendersi.
4: La mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Spero solo che la fine della mafia non coincida anche con la fine dell'uomo. Così Giovanni Falcone spiegava a Marcello Padovani, giornalista francese, che nel 1991 ha pubblicato il libro Cose di Cosa Nostra, cos'è per lui la mafia. Tutti noi conosciamo in maniera generale la tragedia dietro la strage di Capaci, che ha portato il magistrato Giovanni Falcone alla morte. Ma cos'è successo davvero in quel tragico pomeriggio primaverile? Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone atterrò all'aeroporto di Palermo intorno alle 16.45 con un aereo proveniente dall'aeroporto di Ciampino, presso Roma, nella quale si trovava precedentemente perché trasferito dal ministro della giustizia Claudio Martelli qualche mese prima. Nel viaggio sulla A29, autostrada in direzione di Capaci, alle 17.58 una forte esplosione, provocata da 500 kg di tritolo RDX e nitrato d'ammonio, che precedentemente erano stati piazzati sotto lo svincolo autostradale in un cunicolo di scolo, provocò la morte di 5 persone, tra cui Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Erano 13 bidoncini legati tra loro da uno skateboard così da una velocità di 130 km orari,

0: Le macchine della scorta di Falcone viaggiavano a una velocità di 130 km orari, come previsto dalla mafia. Era quindi stato tutto calcolato. Mancare il colpo sarebbe stata una dura delusione, nonché fallimento per la mafia, che aveva pensato e progettato l'attentato da tempo.
1: Alle ore 17.49 Falcone, con vicino sua moglie Francesca, era alla guida della macchina in mezzo alle tre vetture, la quale viaggiava a 90 km orari, in contrapposizione con quanto calcolato dalla mafia. A segnalare l'arrivo dell'auto, Giovanni Brusca e i suoi uomini avevano piazzato un frigorifero lungo il ciglio della strada, così da non mancare il bersaglio nel momento in cui Falcone fosse passato oltre il segnale. Brusca era collocato in cima a una collina con un piccolo casale dove si poteva vedere l'autostrada e, logicamente, anche il punto dell'esplosione. Ad attivare l'esplosivo fu Giovanni Brusca, che esitò qualche secondo prima di premere per poi creare il disastro. La prima auto viene presa in pieno e sbalza fuori dalla strada 10 metri in avanti. Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, i tre agenti, muoiono sul colpo. La seconda auto si schianta contro il muro d'asfalto che si era innalzato con l'esplosione dovuta alla bomba. Giuseppe Costanza, l'autista del giudice Falcone, sopravvive, mentre Falcone e sua moglie muoiono poche ore dopo sull'ambulanza nel tragitto verso l'ospedale civico di Palermo, scortata da un elicottero. Giuseppe Costanza da anni cerca giustizia. L'autista, al quale è stato dedicato il libro Stato di abbandono, il racconto di Giuseppe Costanza, uomo di fiducia di Giovanni Falcone, scritto da Riccardo Tessarini, ha addirittura più volte detto che essere uscito vivo dalla strage di Capaci per lui è stata una vera e propria condanna. Costanza ha infatti dichiarato: essere rimasto vivo è stata una disgrazia perché me l'hanno sempre fatto pesare. Per me e per chi mi è stato accanto è stata una sorta di condanna. I miei figli, allora ragazzini, sono dovuti diventare grandi da un giorno all'altro perché il loro padre si era trasformato nell'ombra di se stesso. E mentre a Roma non ricevevo segnali concreti di disinteressamento, a Palermo i dirigenti del tribunale non sapevano cosa farsene di me.
0: Sull'attentato di Capaci rimangono ancora oggi ombre e dubbi sul possibile ruolo di concorrenti esterni e un probabile secondo livello sul quale occorre ancora indagare. E così l'uomo che ha dato una grande svolta alla lotta contro la mafia rimane solo un ricordo.
1: Con lealtà e coraggio ha dedicato la sua vita a un ideale nobile, poiché Falcone credeva fermamente nella legalità e difendeva le sue idee con forza e coraggio. Questo ideale oggi è impresso nelle menti di altri uomini e ispira le azioni quotidiane di molti.
0: Nel 2007, inoltre, gli è stata conferita alla memoria la medaglia d'oro al valor civile, diventando un vero eroe nazionale.
1: Crediamo che questi meriti siano giustamente stati assegnati, poiché Falcone rappresenta per noi il salvatore che oggi ci permette di sentire molto meno parlare della mafia, anche se sappiamo che la battaglia non è ancora finita.
0: Pensiamo quindi che sia giusto continuare a lottare contro la mafia, così da non rendere vana la sua battaglia.
1: Noi vi ringraziamo per averci ascoltato. Questa era La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Un saluto da Alessia, Alessio, Giulia e Rania, dal Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Sarkar marsin dinir sarlar sizin arsam.

0: Sono le 13:08 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
2: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali.

0: minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
1: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans, siamo qui con Antonio Carli per l'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico Giovanile di Seborga. Come è iniziata la sua carriera?
2: Sua di chi? Allora, se non mi dai del tu, io ti do del voi.
1: Allora,
2: fammi la domanda.
1: Come è iniziata la tua carriera?
2: Allora, la mia carriera è iniziata male, nel senso che sono figlio di un attore e ho cominciato a 14 anni e ho fatto il primo spettacolo con mio papà. E anzi, la prima mia cosa è stata in radio, alla Rai. Facevo un noiosissimo bambino con la voce nasale che veniva rapito dai marziani. In realtà credo che la trasmissione si intitolava Verso Ponente, era una trasmissione che faceva mio papà alla Rai di Genova, e credo che quello fosse il sogno di mio padre, che finalmente venissero i marziani a rapire questo figlio rompiballe. Non c'è mai riuscito in realtà, e quindi è stato quello il mio debutto del fuoco. Poi ho fatto la scuola dello stabile di Genova, ho cominciato a recitare in teatro e un bel giorno a un provino un regista, Gabriele Lavia, mi disse: voi attori dovete mettervi in testa che se volete fare questo mestiere dovete venire a Roma. E ho detto: va bene, io vengo a Roma. Sono andato a Roma, però non c'era nessuno che mi aspettava, no? E allora ho cominciato la lunga trafila degli attori. E disse: buongiorno, io sono Antonio Carli. Chi se ne frega? Ah, grazie, arrivederci. E alla fine, dopo tanti chi se ne frega, qualcuno ha detto: ma fammi vedere che sai fare. E piano piano ho cominciato a lavorare, prima in teatro, poi qualche piccola cosa in televisione, e poi ho cominciato a fare un po' di cinema e radio e un po' tutta la trafila che è la caratteristica tipica di questo mestiere, dei teatranti, dei mestieranti dello spettacolo, che si fa un po' di tutto, cominciato col teatro e poi con la televisione e poi col cinema, e così continuo barcamenandomi in questo torrente sempre più in magra.
1: E com'è stata la tua, diciamo, prima volta sul set?
2: Allora, il primo film che ho fatto, combinazione ironia della sorte, l'ho fatto a Imperia. Si intitolava Un giorno fortunato, con Fabio Fazio, e facevo la parte dell'ex fidanzato della sua fidanzata, che arrivava con un bambino in braccio e lui era molto geloso di me, che ero un po' più belloccio. Allora lo ero, ora vabbè, sono come sono, però allora lo ero. E niente, questo è stato il mio primo film. Sono state due pose, allora molto ben pagate, tanto che mi ero comprato una cosa per il maggiolino, la mia macchina, e quindi ero molto contento. Questa è stata la mia prima cosa. Poi ho continuato a fare teatro e un bel giorno ero ad Apricale, qua vicino, a fare uno spettacolo col Teatro della Tosse, e mi chiama un mio amico regista genovese, Marcello Cesena, e mi dice: Antonio, sto facendo un film, pensavo di usarti per un ruolo, ti va? Ho detto: sì, quando devo partire? E lui mi ha detto: guarda, dovresti venire domani a Roma. E feci il mio secondo film, che era Amiche davvero, con Stefania Rocca e Simona Cavallari, e facevo il marito di una di queste tre amiche, che era Gabriella Bession. Questo marito si sposava questa ragazza perché era incinta, e nel sogno delle amiche, il giorno del matrimonio, sotto l'altare una sega scavava un buco sotto l'altare finché il marito spariva, perché questo marito portava via le amiche, l'amica del cuore, al gruppo. E questo è stato il mio secondo film, poi ce ne sono stati altri e così via.
1: Qual è stato l'attore o l'attrice che ti ha insegnato di più?
2: Mio papà.
1: Qual è il personaggio che ti sarebbe piaciuto o ti piacerebbe impersonare?
2: Beh, quando ero più giovane avrei voluto fare un supereroe, che ne so, Superman. Poi, visto quello che è successo al povero Christopher Reeves, ho detto: ma Superman è meglio di no. E poi invece mi sarebbe piaciuto fare tantissimo l'Uomo Ragno, era il mio eroe preferito. L'Uomo Ragno è troppo figo.
1: Sarebbe una proposta all'Uomo Ragno all'italiano, perché no?
2: Sì. Cacchio cacchio, io. Mi sei incastrata la ragnatela, mondo cane.
1: E con quale attore e regista vorresti lavorare?
2: Giorgio Molteni. La risposta è già. No, a parte gli scherzi, a parte i presenti, che devo dire la verità, è una battuta ma è vero, mi piacerebbe lavorare con Giorgio, perché abbiamo lavorato sul set di una fiction, come giustamente ha detto lui, con dei tempi di lavoro disumani. Mi piacerebbe lavorare con lui come regista, come autore, perché ho scoperto dalle cose che ha detto e dai film che ho visto suoi che è un autore impegnato, anche se non vuole darlo a vedere, e quindi mi piacerebbe lavorare con un regista che si prende il tempo per pensare a quello che fa. Detto questo, mi piacerebbe lavorare con Verdone, perché secondo me è uno che con gli attori è molto generoso ed è un attore. Non tutti i suoi film mi piacciono, devo dire la verità, mi piaceva moltissimo anni fa, ora meno, l'ultimo è carino, però secondo me è comunque uno che ti insegna molto e che sa essere molto generoso con gli attori. Mi piacerebbe provare.
3: Cosa ti ha spinto a essere qua oggi?
2: Ma molto semplicemente mi hanno telefonato e mi hanno invitato, e mi ha telefonato il buon Fulvio Flavio, il vice sindaco, e mi ha invitato a questa giornata, e credo che fosse importante partecipare, perché credo che sia anche nella mia storia raccontare che la Liguria può fare anche delle cose importanti pur essendo periferia. Per uscire dalla periferia bisogna che qualcuno si attivi perché la periferia diventi centro, e allora bisogna spostarsi dal centro per andare in periferia e dire qua c'è un motivo per esserci. Quindi ho trovato questa iniziativa molto importante, molto seria e molto giusta, e questo che mi ha spinto qui, la voglia di fare, l'amore con cui le persone che si sono attivate per realizzare questo piccolo sforzo, ma molto grande nel suo esito, mi ha fatto venire voglia di esserci. Anzi, sono grato di essere stato invitato qui.
1: E un consiglio che vuoi dare ai giovani?
2: Intanto già sono molto offeso, perché se do un consiglio ai giovani vuol dire che io non sono più giovane, quindi già siete partiti malissimo. Però ormai che la gaffa è fatta, mi avete dato del vecchio così a pie pari.
3: No, beh, in tema sì, l'apertura del centro.
2: Ora ti stai arrampicando sugli specchi uniti, no, con le mani bagnate mentre piove olio di oliva. Detto questo, ma consigli da dare, come diceva Oscar Wilde, non datemi consigli, so sbagliare da solo. Credo che la cosa importante sia fare quello che si vuole, quello che si ama, seguire il proprio cuore, anche perché se non lo segui, prima o poi esce il tuo cuore. Se tu non fai quello che vuoi, non riesci a fare altro, rimani sempre infelice, e l'infelicità è una malattia che si cura con l'amore, facendo quello che si vuole. Io nel mio film ho messo una frase che ho imparato a Cuba, letta nel muro di un bagno: amo todos los que tengo, mas no tengo todo lo que amo. E questo mi piace molto come massima di vita: amo tutto quello che ho, ma non ho tutto quello che amo. Bisogna cercare di avere quello che si ama, e non in termini materiali, economici, ma in termini morali, in termini di spirito. E quindi un consiglio che mi sento di dare ai giovani è di vivere le cose con amore, di volersi bene, di stimarsi, di credere in se stessi e di investire su di sé. Non aspettarsi che gli altri investano su di te se tu per primo non ti metti a lavorare ogni giorno, quotidianamente, piano piano, per migliorarti. Lavorate, lavoriamo insieme, possiamo sempre fare meglio. Crediamoci e facciamolo. Alziamoci presto al mattino e andiamo a letto tardi la sera, possibilmente divertendoci.
3: Grazie Antonio per la tua disponibilità e anche per il tuo bel consiglio. Un saluto agli amici di Radio Jeans. Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i 108 dollari al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Can you feel

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino, all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci del turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
2: Vieni un po', che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
3: Arrivo, aspetta.
2: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
3: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
2: Sì.
3: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
2: Quella su Radio Jeans?
3: Sì, quella lì.
2: Andiamo.
3: Dai, mangiamo dopo.
2: Mangiamo dopo.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Mr. John Lord.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: mamma spruzza latte materno alla poliziotta che la arrestava per ubriachezza. Una giovane mamma residente a Westbourne, nel Kentucky, USA, è stata arrestata dalla polizia della contea in quanto bloccata mentre guidava la propria auto nonostante fosse in evidente stato di ebbrezza. Tani Trammell, questo è il nome della donna, una trentunella senza precedenti penali, è passata tuttavia agli onori della cronaca a seguito di questa cosa che ha combinato in un secondo momento, e più precisamente in carcere, quando una poliziotta l'ha invitata a togliersi gli abiti per indossare l'uniforme carceraria. Armi non convenzionali. A quel punto la neomamma si è levata al reggiseno e, stringendo fra le mani un seno, puntandolo contro la gente, ha spruzzato sul viso della malcapitata il proprio latte materno. La poliziotta, stando quanto riferito poi da un portavoce della struttura carceraria, è stata centrata sul collo e nel viso. La poliziotta è sana e salva. La gente è stata immediatamente soccorsa dai colleghi. Trammell, oltre dell'accusa di guida in stato di ebbrezza, dovrà ora rispondere anche di aggressioni di terzo grado a pubblico ufficiale.
1: Rummy
2: Flash.
0: Cosa avrà pensato la guardia sotto tiro? Forse come i Monelli avrà detto: latte per me, latte per dimenticare, il whisky non va. Come erano buffi i Monelli, che non usavano il whisky per dimenticare, ma bevevano il latte. Dal 1963 un ricordo musicale, latte per me, i Monelli.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17:03 minuti.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18:30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
2: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
1: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
3: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
1: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45. Soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
1: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP, nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga, lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Lo Stato e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Paolo Borsellino.
1: Ciao a tutti e tutte, siamo Matteo Connelli
0: e Filippo Martellacci,
1: accompagnati da Adriano De Bellis e Caterina Ferrucci in redazione e Anna Cimini alla regia, tutti del Liceo Socrate di Roma. State per ascoltare Brusca e la trattativa Stato-Mafia. Chi era Brusca? Giovanni Brusca è stato capomandamento della sua città natale, San Giuseppe Jato, situata a soli 31 km da Palermo, ed è stato una figura di spicco nell'organizzazione criminale di stampo mafioso più importante della storia della Sicilia e del nostro paese, Cosa Nostra. Essendo uno degli esponenti più di rilievo del clan dei Corleonesi, ha preso parte a moltissimi eventi oscuri e ancora poco noti della Prima Repubblica. Macchiatosi del sangue di Giovanni Falcone e dei morti di Capace, del piccolo Giuseppe Di Matteo, colpevole solo di essere figlio del pentito Santino Di Matteo, e di circa un altro centinaio di omicidi, il fato vorrà che nel 1996 venga arrestato e che, 4 anni più tardi, decida di diventare lui stesso collaboratore di giustizia.
0: Tuttavia, oggi abbiamo deciso di non analizzare questo personaggio dal punto di vista dei brutali omicidi commessi, ma di trattare del suo coinvolgimento nella trattativa Stato-Mafia. Il 27 maggio 2013 a Palermo, in corte d'assise, al tempo presieduta dal giudice Alfredo Montalto, l'accusa viene portata avanti dai magistrati Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vittorio Teresi contro 12 imputati. Brusca è contemporaneamente teste ed imputato nel processo sulla trattativa. Insieme a lui, dalla parte di Cosa Nostra, ci sono Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. Una trattativa deve essere però fra due parti. Di conseguenza, oltre ai boss, ci sono gli ex comandanti dei Carabinieri Antonio Subranni e Mario Mori, il medico Giuseppe De Donno, l'ex ministro Calogero Mannino ed il celebre braccio destro di Silvio Berlusconi, il 12 volte imputato Marcello Dell'Utri. L'inizio della trattativa Stato-Mafia potrebbe essere riconducibile all'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, referente politico di Cosa Nostra, assassinato brutalmente dall'organizzazione stessa a Palermo nel 1992 per non aver difeso gli interessi nel maxi processo di Palermo. Uno dei testimoni chiave di questa trattativa è stato proprio Giovanni Brusca, che fu il primo a parlare del cosiddetto papello, la lista di richieste che Totò Riina fece allo Stato italiano al fine di terminare la stagione stragista di quegli anni. Brusca non si limitò ad una semplice testimonianza, fece anche infatti il nome di un ministro, l'ex ministro degli interni sotto i governi Amato 1 e Ciampi, Nicola Mancino, che ha sempre negato il suo coinvolgimento, ma che fu indicato da Brusca come terminale ultimo degli accordi tra lo Stato e la mafia.

0: Come reagì la popolazione a questi eventi? La trattativa ha avuto un certo impatto anche sulla popolazione, che decise di non tacere e di non rimanere indifferente davanti a un governo che si professava nemico di ciò che si è poi rivelato essere suo alleato. Iniziò così a crescere ancora di più la diffidenza dei cittadini nei confronti dello Stato e delle forze dell'ordine, già precedentemente aumentata nel 1992 col processo Mani Pulite. Infatti, molte persone iniziarono ad accorgersi di quanto alcuni esponenti politici fossero corrotti, come lo stesso Salvo Lima, ex sindaco di Palermo. Possiamo ritrovare questo impatto anche nell'ambito culturale. Sabina Guzzanti diresse il film La Trattativa e diversi autori scrissero libri inerenti all'argomento, tra i quali Marco Lillo e Marco Travaglio, che scrissero Padrini Fondatori, il libro più conosciuto. Dopo 11 lunghi anni si è conclusa l'odissea giudiziaria della trattativa. Tre sentenze, tutte diverse l'una dall'altra, hanno caratterizzato questa storia. Il 27 aprile 2023 si è celebrata l'ultima udienza della Corte di Cassazione riguardo questo processo. Dalla sentenza vediamo che si confermano le assoluzioni già proclamate in secondo grado, ma per differenti motivi.
1: È proprio questa la cosa interessante. Mentre nei confronti degli apparati dello Stato, secondo la Corte, il fatto non sussiste, nei confronti del boss Luca Bagarella e del suo fedelissimo Antonino Cinà è stata decisa la prescrizione, essendo passati oltre 22 anni dai fatti commessi. Sulla sentenza si è espresso l'ex procuratore che ha coordinato l'inizio delle indagini sulla trattativa Stato-mafia, Antonio Ingroia, che nelle sue dichiarazioni all'agenzia di stampa ADN Kronos parla di uno Stato che si autoassolve. All'agenzia di stampa ADN Kronos parla di uno Stato che

conclude il ragionamento l'ex pubblico ministero, evidenziando la necessità di un altro processo, definendo la sentenza, secondo la quale il reato di minaccia non è stato consumato, saracinesca, e augurandosi che chiuda definitivamente questo capitolo giudiziario e storico, descrivendolo come un terreno pericoloso per la magistratura. Infine, Ingroia chiude l'intervista con una provocazione, affermando che il suo unico errore sia stato credere che la legge fosse uguale per tutti.

E questa è una credenza comune, ma è una domanda che ci dovremmo porre più spesso. La legge è uguale per tutti, perché la storia giudiziaria del nostro paese è costellata di processi ambigui o presunti pilotati, corrotti e politici. Personalmente sono d'accordo con Ingroia quando dice che lo Stato si autoassolve, per un particolare. La Corte di Cassazione, nella sentenza, conferma l'assoluzione dell'appello, ma le rimodula a fatti non avvenuti. La Corte di Cassazione però non può entrare nel merito delle prove, quindi non può dire che il fatto non sussista e che la minaccia sia tentata. Un altro fattore da considerare è: per i boss sì e per gli apparati dello Stato no? Perché la prescrizione ai boss implica che i fatti siano avvenuti, ma che sia passato troppo tempo per farci un processo sopra. L'Italia ha imparato bene il peso della prescrizione dopo Berlusconi, lodo Mondadori, lodo Alfani, legge ex Cirelli o Liberian 1. Quindi questi fatti sono avvenuti solo da parte dei boss e non da parte dello Stato? I boss trattavano da soli? Queste incongruenze evidenziano il bisogno di un altro processo che, possibilmente, mostri l'indipendenza della magistratura da qualsivoglia interesse o potere politico.

Sono d'accordo con Filippo riguardo al fatto che debba esserci un altro processo, coinvolgendo sempre più collaboratori di giustizia e cercandone di nuovi, anche se la figura del cosiddetto pentito è molto controversa. È giusto che delle persone che hanno commesso svariati crimini, tra cui brutali omicidi, ricevano delle riduzioni di pena per aver svolto un loro dovere? A mio parere bisogna pure arrivare a un compromesso, purché non si esageri con gli sconti di pena, anche perché le testimonianze dei pentiti portano a sempre più arresti di componenti di organizzazioni criminali e portano avanti la lotta contro la mafia in Italia. Anche se la mafia ha saputo adattarsi a questa novità introdotta da Falcone e Borsellino, utilizzandola per depistare indagini.

Un saluto da Filippo, Matteo, Adriano, Caterina e Anna. Avete ascoltato Brusca e la trattativa Stato-Mafia, un podcast di La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Vi auguriamo una buona continuazione dell'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.
3: Bella raga!

0: per il reggae e la raga.
1: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine nel 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ingrassare per dimagrire. Drew Manning da anni è un grande appassionato di bodybuilding e fitness, tanto da aver modellato nel tempo un corpo molto muscoloso e definito in ogni suo aspetto. Spesso però amici e conoscenti lo rimproverano di non sapere cosa significasse davvero essere in sovrappeso e dover combattere tutti i giorni con i cibi per cercare di mantenere la linea. Così Drew ha deciso di lanciare una sfida a queste persone. Per 6 mesi ha smesso di fare palestra e ha deciso di seguire una dieta che lo facesse ingrassare di circa 30 kg, partendo dal suo peso di 84 kg. L'intera sfida, ancora in corso di sviluppo, è documentata sul sito fit2fat2fit.com, dove Drew aggiorna gli utenti quotidianamente con i progressi della sua dieta. Dopo più di 5 mesi dall'inizio della dieta, Drew è ingrassato molto più di quello che aveva previsto, arrivando fino a 119 kg. Questa situazione gli sta creando più problemi di quanto si aspettasse, comprese alcune incomprensioni con sua moglie e un profondo imbarazzo nel farsi vedere in giro per strada dalle altre persone. Inoltre, Drew dichiara di essere diventato dipendente da alcuni cibi grassi e pieni di zuccheri, che in precedenza detestava. Prima di iniziare la dieta odiavo la soda, ma ora non riesco a passare un'intera giornata senza berne un bicchiere. E quando non lo faccio mi gira la testa e sono di cattivo umore. Tra poco inizierà la seconda fase della sfida e Drew avrà 6 mesi per recuperare la forma persa. Il mio obiettivo è quello di dare una speranza e un motivo per impegnarsi e perdere peso. Nei prossimi 6 mesi metterò su internet tutti i miei pasti e la mia dieta, oltre il mio programma in palestra, per riuscire a perdere peso. Spero in questo modo di riuscire a convincere le persone che nulla è impossibile. Staremo a vedere! Rami Flash. Salire per scendere. In musica non è un'idea originale, ci aveva già pensato Snoop Dogg, Ups and Downs.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
2: L'economia.
1: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: pom pom pom pom pom. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Oh, one, two, oh, one, two.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
2: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre $107 al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
1: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare altrettanto. Lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa del Real Madrid, l'Inter di Chievo torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
3: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chievo che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4-4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
3: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjic si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio ore 20:45, arbitra Pairetto.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
5: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
6: Radio Jeans,
7: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Molti sapevano, ma nessuno si è mosso. Queste sono le parole del vescovo di Aversa durante le proteste del 19 novembre 2013 contro l'inquinamento ambientale provocato dalla camorra. Egli con ciò ha descritto la precaria situazione in cui cittadini di alcune zone di Napoli sono costretti a vivere. Con questa frase il vescovo vuole sollecitare gli abitanti della terra dei fuochi con l'obiettivo di invertire la rotta.
5: Noi siamo Emanuela Strazzullo, Francesco Pirozzi, Gelo Olivares e Antonio Migliore della terza DT del liceo Galileo Galilei di Napoli. State ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. In questo podcast tratteremo il tema della terra dei fuochi e del rilevante ruolo dei casalesi in questa tragedia ambientale. La terra dei fuochi è un'area a cavallo fra la provincia di Caserta e di Napoli, inquinata dai rifiuti tossici scaricati dagli anni 80 in poi per opera della camorra. L'inquinamento di quest'area è avvenuto principalmente in discariche abusive, le quali smaltivano grosse quantità di rifiuti tossici a basso prezzo. Essendoci all'epoca poche discariche autorizzate, le discariche abusive campane facevano concorrenza a quelle in regola. Perciò, vista la grande opportunità di guadagno, vari clan camorristici si sono dedicati a questo nuovo business.
4: Tra i principali protagonisti dell'inquinamento ambientale causato da rifiuti in Campania ci sono i casalesi. Il clan dei casalesi è un'associazione di diverse bande criminali che risulta essere una delle più potenti associazioni criminali camorristiche. Fondata da Antonio Bordellino intorno agli anni 50, il clan nasce tra i comuni di Aversa e Casal di Principe, in provincia di Caserta. Inizialmente il clan viveva principalmente con il traffico di droga, la prostituzione e il riciclaggio di denaro sporco tramite attività illegali. Secondo diversi studi ed indagini, il clan dei casalesi ha costituito un patrimonio di 30 miliardi di euro ed ha commesso più di 600 omicidi in meno di 20 anni. Tra le varie attività illecite che svolgevano i casalesi spicca lo smaltimento illecito di rifiuti tossici nell'ambiente.
5: Il clan ha iniziato a interessarsi del business dei rifiuti nel momento in cui le grandi fabbriche necessitavano lo smaltimento di grandi quantità di scarti industriali speciali, come veleni, piombo, eccetera. Quindi, con l'aiuto degli imprenditori locali, i casalesi si impossessarono di una vasta area rurale dove, oltre già alle preesistenti discariche, ne nacquero delle nuove improvvisate. Essendo la richiesta di depositi per rifiuti speciali molto alta, le discariche campane ebbero molto successo con le grandi multinazionali e, come testimonia l'imprenditore Gaetano Vassallo in un'intervista a Fanpage, con una continua e persistente raccolta di questi rifiuti, i clan casalesi vedevano il loro patrimonio crescere a dismisura. Con una vasta rete di contatti, tra cui appoggi politici, i casalesi costruirono un vero e proprio impero economico, senza particolari problemi da parte dello Stato. Attualmente, anche se il clan non detiene l'importanza che aveva prima, le redini dei casalesi sono in mano a Michele Zaccaria, detto Capa Storta. L'attività criminale dello smaltimento dei rifiuti dei casalesi ha causato gravi danni all'ambiente, diffondendo malattie nella fauna e nella flora locale. Di conseguenza, anche le persone che vivono o che si nutrono dei prodotti avvelenati presentano maggiori malattie e problemi di salute.
4: Diversi studi, come quello dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in Campania, hanno dimostrato che la prospettiva di vita degli uomini e delle donne è tra le più basse di tutta Italia, rivelata l'alta presenza di malattie dovute all'inquinamento ambientale fraudolento. In Campania, coloro che abitano vicino ad una discarica abusiva e quindi non a norma di legge, hanno più probabilità di contrarre tumori e gravi malattie. Questo problema purtroppo riguarda tutti, donne e uomini, ma anche bambini.
5: Le prime notizie della nascente terra dei fuochi ci sono state conferite dal poliziotto Roberto Mancini, morto il 30 aprile 2014 per un tumore contratto nelle aree infestate della Campania. Egli, già dagli inizi degli anni 90, aveva iniziato le indagini nella terra dei fuochi, effettuando appostamenti, pedinamenti, ricerche e sequestri di appezzamenti di terreno che venivano utilizzati per nascondere i rifiuti tossici. Tra il 1998 e il 2001 egli collaborò con la Commissione Rifiuti della Camera e nel 2002 gli venne diagnosticata la malattia. Il dossier prodotto dalla sua squadra negli anni 90 sulla terra dei fuochi fu però preso in considerazione soltanto nel 2011.
4: La terra dei fuochi non è l'unica zona inerente ai rifiuti tossici in Campania, ma troviamo anche il triangolo della morte, ovvero una zona compresa nei comuni di Acerra, Nola e Marigliano. In questa zona vi è una forte mortalità per cancro, dovuta allo smaltimento dei rifiuti tossici controllato dalla camorra. Il triangolo della morte ha causato un'importante influenza su prodotti agroalimentari. Nel 2008 infatti è stata trovata diossina nel latte di bufala proveniente da allevamenti casertani, che ha causato una sospensione temporanea dell'esportazione verso alcuni paesi. Tra i personaggi più influenti nella lotta contro la camorra e i casalesi vi è Giuseppe Diana. Egli, nato il 4 luglio del 1958 a Casal di Principe, ha sempre lottato contro la camorra, espandendosi in prima linea. Inoltre Diana era un prete che con la sua chiesa ha ospitato diversi rifugiati. Nonostante la paura e le minacce, Peppe Diana non si è mai tirato indietro, ma al contrario, con coraggio, ha sempre lottato contro queste bande criminali. Giuseppe Diana è stato ucciso da un suo compaesano, il boss Nunzio De Falco, un capo di una frazione di casalesi, il 19 marzo del 1994 a Casal di Principe. L'omicidio di Don Diana è scaturito in seguito alle numerose e coraggiose pretese che il religioso ha posto in essere nella sua lotta contro il potere del clan camorristico. Nel suo impegno sociale ha stimolato la popolazione a non rimanere in silenzio dinanzi alle ingiustizie. La sua storia ha ispirato la miniserie televisiva Per amore del popolo, diretta da Antonio Frazzi. In questo teleromanzo Giuseppe Diana aiuta le giovani vittime del sistema, accogliendole nella sua parrocchia e con l'obiettivo di abbattere il muro di omertà. Per amore del popolo è stata mandata in onda nel 2014. Il mio pensiero su tutto ciò, anche se può sembrare banale, è che la camorra stia sfruttando il suo potere nel modo peggiore di tutti, ovvero compromettendo la salute della gente, e che con la mafia non c'entra nulla, e che per via dello smaltimento di rifiuti tossici e cose simili rischiano di morire ogni giorno per colpa della presenza di sostanze tossiche negli alimenti. La camorra, come qualunque famiglia mafiosa, farebbe meglio a concentrarsi nei loro affari senza fare del male a gente innocente che non ha mai visto in faccia un mafioso.
5: Io personalmente trovo questo disastro ambientale un'immagine della nostra società consumista e, pur trattandosi di un caso caratterizzato e causato da una realtà violenta e scorretta come la camorra, penso che il bagliore dei soldi abbia accecato i vari clan, facendo passare in secondo piano la salute della propria terra, che è molto importante anche per individui come i camorristi stessi. Inquinare l'ambiente in cui si vive è un danno presente e futuro per tutta la comunità. Inquinare l'ambiente sotterrando rifiuti tossici vuol dire non avere rispetto per la vita di nessun essere vivente. Inoltre questo fenomeno ha danneggiato la Campania sotto il punto di vista ecologico e della sicurezza sanitaria per quanto riguarda le malattie, ma anche dal punto di vista civile, visto l'accrescimento del potere dei clan camorristici. Una regione che rischia di vedere oscurate le sue bellezze e le sue possibilità per colpa di questi giochi di poteri sporchi e illeciti. Da cittadini campani ci indigniamo di fronte a queste notizie e speriamo in un futuro più sostenibile per la nostra terra.
4: Un saluto da Emanuela Strazzullo, Francesco Pirozzi, Gianluca Olivares e Antonio Migliore della terza DT del Liceo Galileo Galilei di Napoli.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, la radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: È il momento della pipì. Pronto, Pantani?
3: Pronto, Pantani?
4: Voilà, eccoci qui di nuovo a Pronto Pantani, io sono sempre Pantani. E qui c'è un'amica, no? Stavo leggendo qualche email che ci dice, che ci chiede: secondo voi questo periodo di crisi è un bel lavoro fare il consulente assicurativo? Beh, ma certo che è un bel lavoro, cioè lotterei ben stretto anche un lavoro del genere, cioè poi un tempo come appunto in un periodo di crisi così è veramente difficile trovare lavoro e quindi tienilo ben stretto, cara ascoltatrice. Niente, cosa vi dico? Non so neanche cosa dire, perché questa email qua è corta. Adesso le altre email, no vabbè, le altre email ve le leggo nella prossima puntata, così cosa vi dico? Com'è? Beh, oggi il tempo com'è? Il tempo è bello, sì, non ci sono più le mezze stagioni, mamma mia, si stava meglio quando si stava peggio. No vabbè, dai, basta con questi luoghi comuni. Scrivete sempre a radio.spidicaracol@gmail.com, seguiteci su Radio Web Speedy Caracol e la pagina Facebook e basta. Alla prossima, ciao!
0: State ascoltando Voci dal Network,

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 2:02.
1: Il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere. L'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova. Il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Giovani di Castelnuovo Magno.